vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito Figaro Ricusa,

0: senza m'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
1: Bontà di sua eccellenza!
2: Che superba sentenza!
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
2: La sposerai!
1: O pagarla o

0: lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor, anzi rubato.
1: Come?
2: Cosa?
1: La prova!
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e ricamati i panni. Che nei più teneri anni mi ritrovarono sei masnadieri. Sono gli inizi veri di mia nascita lustre. E soprattutto questo mio braccio in che sorge roglifico.
2: Una spatola è presa il braccio destro.
0: E a voi che disse?
2: Oddio, è tesso.
0: E verso io.
3: Chi?
0: Chi?
2: Raffaello.
1: E i ladri ti rapì?

0: conforto voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi le doppie saranno, prendi questo e il biglietto.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete me prove il suo capello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestite da donna e la lasciate agli altri abiti suoi.

0: figliola.
1: Ma è buon maestro che ti fa la scuola.
0: Un socolom qual demone qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
2: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
2: E non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta.
2: Senza fallo, andiamo.

0: quanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il peggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venito belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
0: Certamente, che razza di domanda! Via d'ogni far più motti e non t'intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Che rovino!
0: Ora ci sei!
2: Che Dio mi canta!
1: Non canta, no! Ma dice che li saltò stamani in suoi garrofani!
2: E lo dice sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
2: Perché no?

0: cucina. E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto si bel che tu fai.
1: Osserva il meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché io chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Oh, che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
0: Ah, dei pini!
1: È vero che mi soggiunse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente!
1: A te.

0: che invitasti a venir.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospirator, che diamen sono quelli infausti apparati.
2: Lo vedrete tra poco, in questo stesso loco, celebrem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi dintorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Hai diavoli nel corpo.
1: Ma che guadagni?
0: Nulla. Susanna piace al conte e là d'accordo gli dia un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovrì soffrirlo in pace?
0: Que che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagni.

0: ci ascolta e l'altro deve venir a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio